0: cosa mia.
1: Dalle parti, dalle papà, dalle parti, dalle papà, muove la cabeza, arriva, muove la cabeza, muove la cabeza, arriva.